quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ci ritrovi anche te.

sorella di Cori avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e li fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Cori, pensa, sarebbe come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente, non vale un soldo, eh.

stessa signorina, la salutò e poi quella si era già innamorata, era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse.

giorno io ero in casa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta, un tratto leggevo il parrucchiere, il barbiere, un pisano che ne parla tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, io non ci guardavo: allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì. E vedo chi è a sedere con la salvetta. E questo pisano con la macchinetta. E aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bici, la sorella. Pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta mezza testa.

si giù, ma era tardi, era lì calmo calmo che parlava, e mi dice, chiedi, mi dice cosa dirà. Ma dice caldo, era caldo, sarà stato buio. Ci avevo caldo, questo tizio, quando venne uscì, sì, ti faremo una caricatura. Era brutto, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, faremo un mostro. Io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si fece una crisi stella, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone, all'amor tuo preferisco l'idea, amori non ha avuti Pietro, almeno quello che si sapeva a me. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

cresce che dove monte da picante. L'uccello ad affichi il re, dovute dei cherubini del cuoco, rinasceranno l'incunando il re, risproverando rigidi il rapè. Ruvida roccia di ricci e rossicci, rompe ogni di ragni e racca pulcini.

c'era chi dico il rospo lo spante. Lo vesce lo monte dal piccante. Lo scella raffia, raffia che lascia, vincolando, spumando la vita. Lo vide la roccia di occhio si scende.

Luce da chi dico che lo spolo spatto. Pesce lo monte da mica. L'uccella l'affi, all'affi che io le. Luda di chilomini ed occa, rinasceranno rincolando e le. Rispolverando le gitine della pa. L'ovida doccia di ricci rossicci.

dire che vi fa soffrante, rovescia il romanzo musicale, lo scena la scena finesa, lo vedi in un mio loco coppe, in assenza di quattro re, il suo grande origine, lui da rocce che riesce a sentire, un fenomeno di anni da capisci. Quindi è appunto qui il soffante.

0: Austria, du da gerade.
1: Aber wer? It's alright.
2: Ti faccio questo però.

0: Les chansons.
1: Non, perché parte fin qua. Mi piace comunque.
0: Minchia.
1: Oppure accanto a quello che abbiamo fatto via, quel primo l'audio che ti dico.
0: Sì?
1: Sì. Così mi sono dato ma abbiamo fatto la fanghistica come si fa il tattoo, abbiamo fatto questo tattoo di mid test e mobile, tipo, guarda.

0: ma tre accordi che si possono imparare.
1: Mettiamo un dito qua.
2: Comunque gli accordi a tavola, non c'è, cioè, gli accordi
3: sono, del
1: non funziona.

0: troppo con la mandolina.
1: Sì. L'ho rotto. Allora.
0: Scaricato.
1: Facciamo su questo. Ah, mi. Ecco le.
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: 제가.
1: Ah, dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
0: Dove sei, sti cazzo?
1: Uh-huh. Allora io ci voglio riprovare perché ti boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
0: Oh, proviamo però a. Cioè, vai, togli.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ma sì che va, andare, andava,
1: sì.
0: Solo che poi si sblocca forse.
1: Ti ho stoppato? Sei inibito?